0: Spot. Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale. Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
1: Spot. Sono le 2:05.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

Sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend di Euradio. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose, tranquilli, che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up Weekend qui su

0: Hot. Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 4480. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale. Spot.
1: Sono le 3:03.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.

0: spot.
1: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero di professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
0: Spot.
2: Sono le 4 e 2 minuti.

ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Q. Semplicemente

5 minuti e chissà, chissà se ti piacerò. Dammi 5 minuti

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul tuo www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, nudeze, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese.

0: Tot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati per tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
0: Spot.

Italia. In Lombardia ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show, un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica, dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona, il viaggio.

0: Hot. Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
1: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
0: Spot.
2: Sono le 6 e 2 minuti.

0: Onda tua, se fa buio il mondo afflua.
1: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

0: Radio Punto.
1: Se il mondo assomiglia.
0: In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: tutto il meglio della musica anni 70-80.
1: Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15:15 su Radio Punto torna potente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classic e io sono Marco Del Valle. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: spot. Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale. Spot.
1: Sono le 7 e 3 minuti.
2: Buongiorno Alto Milanese. Tutte le mattine a partire dalle 7, musica, notizie, informazioni del traffico e curiosità con gli amici di Radio Punto.

0: Previsioni del tempo a cura di Trebimete.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, giornata di mercoledì al nord nuvoloso sulle pianure fino alle prealpi con possibilità di qualche isolata piovigine su basso Piemonte, più sole dal pomeriggio e in generale sulle Alpi, qualche nube a ridosso dell'Adriatico al centro e localmente sulla fascia tirrenica, insiste una spiccata variabilità al sud tra Sardegna orientale, Sicilia e bassa Calabria con possibilità di rovesci. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebimeteo.
0: In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it.

0: previsioni del tempo a cura di Trebimete.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Giornata di mercoledì, al nord nuvoloso sulle pianure fino alle prealpi, con possibilità di qualche isolata piovigine su basso Piemonte, più sole dal pomeriggio e in generale sulle Alpi, qualche nube a ridosso adriatico al centro e l'aumento sulla fascia tirrenica. Insiste una spiccata variabilità al sud tra Sardegna orientale, Sicilia e bassa Calabria, con possibilità di rovesci. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebimeteo.

Alfred Hitchcock è sempre stato avanti anni luce per l'epoca in cui girava i suoi film e spesso con davvero poco creava qualcosa di unico e indimenticabile. È il caso del film Il sospetto del 1941, dove mise una piccola latina all'interno del bicchiere pieno di latte che portava Cary Grant alla moglie, così da farlo risplendere nel bianco e nero della pellicola e catalizzare l'attenzione degli spettatori, facendo pensare così a tutti che quel latte fosse avvelenato.

0: Buongiorno Alto Milanese. Al mattino il buon risveglio arriva dalla tua radio.
1: Due minuti, un libro.
2: Quando una città cresce troppo in fretta, qualcuno resta sempre indietro e qualcun altro impara a correre sulle spalle degli altri. È un equilibrio fragile, fatto di sguardi che si incrociano tra i salotti e le cucine, tra chi comanda e chi osserva senza mai parlare. Anche oggi la nostra rubrica quotidiana va a cercare quell'equilibrio dentro le pagine di un romanzo. Bentrovati, sono Gianluca Melilli. Su 2minutiunlibro.it gli autori trovano tutto ciò che serve per dar voce al proprio libro. Venite a trovarci. 2minutiunlibro.it. Il libro di oggi è quello di Francesco Pinto, si chiama La ricchezza non giova ai morti. Siamo a Napoli nel 1962, il boom economico avanza al ritmo di jazz. La città si trasforma a una velocità vertiginosa. Al Vomero, il quartiere dei nuovi ricchi, i palazzi di cemento crescono insieme alle ambizioni degli speculatori, disposti a tutto pur di conquistare la collina a colpi di mazzette. È una Napoli spaccata a metà. Da una parte i salotti elitari, dove il vizio del gioco divora intere fortune e i debiti d'onore si pagano cari. Dall'altra le umili domestiche, che spolverano i segreti delle famiglie borghesi e conoscono le vere miserie dei loro padroni. Quando il costruttore corrotto Angelo Rapace viene assassinato, la polizia cerca un colpevole comodo. Ma i protagonisti del Club 22, il locale notturno più in voga del momento, non accettano le ingiustizie e decidono di far luce sulla vicenda. A capo di questa indagine non ufficiale c'è Samuele Caputo, in arte Sam, il talentuoso pianista del club, noto per reinterpretare i grandi pezzi americani in napoletano. Con l'aiuto del carismatico proprietario Edoardo De Angelis, della pragmatica responsabile di sala Natasha e della magnetica stella del locale Lucy del Re, Sam si improvvisa detective. Si infiltra nelle spietate partite a poker della borghesia e corteggia le cameriere dei quartieri alti per raccogliere i pettegolezzi più succulenti. Di Francesco Pinto, La ricchezza non giova ai morti. In libreria da HarperCollins.

all'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento. Vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace? Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi. Tieni gli occhi aperti

0: Tot.
1: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati personali da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
0: Spot.
2: Sono le 8 e 3 minuti.
3: Buongiorno dalla redazione in studio Francesco Vitale. La Premier rivendica la scelta di contingentare il numero degli studenti non italiani in classe. Tira in ballo il Presidente della Repubblica Mattarella. Da ministro, ricorda Meloni, redigeva circolari sul tetto degli stranieri in aula in riferimento a due documenti del 1989 e del 1990 in cui si indicava in 4-5 il numero massimo di alunni stranieri in classe. Dal Colle nessun commento, le parole della Presidente del Consiglio scatenano l'opposizione, Meloni non nel senso dello Stato, attacca la segretaria del PD Schlein che intanto lancia la sfida all'opposizione sul DDL antisemitismo, cambi la definizione o non la votiamo. Il Movimento 5 Stelle accusa Meloni di fare propaganda attaccando il Colle, Valditara annuncia lo stanziamento di 14 milioni per il potenziamento degli italiani e agli alunni stranieri. L'Italia resta nella procedura di infrazione europea per deficit eccessivo, la conferma dell'Istat sul 3,1% nel 2025 determina il prolungamento per un altro anno dei vincoli europei sui conti e fa salire le tensioni nel centrodestra. Usciremo nel 2027, prende atto il ministro dell'economia Giorgetti, mentre il segretario della Lega Salvini attacca l'Europa per la logica surreale della 0, e chiede un maxi scostamento per la manovra. Solo a me come ministro servono 8 miliardi, Forza Italia invece frena, calma e gesso, bisogna gestire i conti con oculatezza, lo dice anche Giorgetti, afferma il portavoce Nevi. La Premier Meloni si dice dispiaciuta e rilancia sulla manovra confermando la detassazione degli aumenti contrattuali. L'opposizione, il governo ha fallito, vada a casa. Show di Trump, l'assemblea ONU, mentre altri parlavano di pace, io l'ho realizzata, l'America è più forte che mai, esordisce e poi avverte Teheran. Sono convinto che farò un accordo dopo midterm o lo annienterò, dice rivelando colloqui Stati Uniti-Iran a margine dell'assemblea. Dà anche un messaggio a Putin davanti a Zelensky, metta fine alla guerra. Il tycoon definisce Cuba uno stato fallito, i delegati di Havana se ne vanno, infine la difesa dell'IA, gli allarmi su una bufala, negli Stati Uniti si chiamerà superintelligenza, Burman, il G20, lavorerà a standard di sicurezza per l'IA sotto la presidenza GB nel 2027, nuova partnership con gli Stati Uniti per proteggere le infrastrutture critiche degli attacchi. Gaza ci fa vergognare tutti, dice il presidente francese Macron, Hamas mai attivo in Cisgiordania, Netanyahu. Assurdo e grottesco, l'intesa europea sulle sanzioni alla Russia, ma senza gli oligarchi, Kiev protesta una vergogna, ma Zelensky pronto a incontrare Putin in qualunque momento. Tra una donna con la gonna lunga e una donna con la gonna corta, io una donna la preferisco sempre senza gonna. Bufera su Vannacci che commentava il caso aperto dalle frasi di Tajani per le quali il vicepremier si è scusato. Il PD parla di affermazioni ignobili. AVS di regressione di Vannacci allo stato animale. Il leader di Azione Calenda definisce il leader di FNV un troglodita. Senatrici delle opposizioni minigonna per contestare sia Tajani che Vannacci. Polemiche in aula, Palazzo Madama. Ho risposto a una domanda leggera con uguale leggerezza. Non sono un bacchettone. La replica del generale. I medici cubani mi hanno salvato la vita, tornerò presto, mi sento ogni giorno meglio, più in forza, avremo tempo di parlare di tanti argomenti che non mancano. Volevo salutare tutti voi e ringraziare tutta la comunità di martedì perché mi avete scritto migliaia di messaggi. Io ho tutto questo affetto, l'ho sentito e voglio ringraziare Giovanni Floris per lo spazio che mi ha sempre dato e che mi darà e per la libertà totale che mi ha sempre concesso di dire tutto quello che ho sempre ritenuto opportuno e doveroso dire. Queste le parole di Alessandro Di Battista in un video a Di Martedì sulla 7. Sport, tifosi voltati di spalle durante il minuto di silenzio per onorare la scomparsa di Sandro Mazzola costano 10.000 euro alla Juventus. La sanzione è stata comminata dal giudice sportivo dopo l'episodio di domenica in curva sud prima di Juve-Atalanta. Ammenda attenuata, vista la presa di posizione del club rispetto al suddetto deprecabile comportamento, nonché la dissociazione dal resto del pubblico presente allo stadio. Ed è tutto, vi auguro una buona giornata, un buon proseguimento di ascolto. Continuate a rimanere con noi.
4: Ehi, sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è...
5: Al centro esatto della musica.
4: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.
6: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

0: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni sabato ore 11 con me, Alessandro Parodo, su Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Ciao a tutti, sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose, tranquilli, che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up Weekend qui

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Tot. Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16. Oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menoteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
0: Spot.
3: Sono le 11 e 3 minuti.
4: Una buona giornata, queste le anticipazioni. Meloni, Mattarella quando era ministro firmava per meno stranieri in classe, la protesta delle opposizioni. USA, Cina, Xi Jinping vola da Trump, i dossier sul tavolo e le incognite. Prof accoltellata, io triturata sui social, sono in pace con la mia coscienza. Queste e altre notizie dopo la pausa pubblicitaria, a tra poco.
5: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
4: Una buona giornata e un ben trovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. Il Presidente della Repubblica, quando era Ministro dell'Istruzione, redigeva circolari che più o meno invitavano a non concentrare i ragazzi stranieri nella stessa classe, ma perché è una misura di buonsenso e che quindi mi pare che sia giusto portare avanti. Ospite a 5 minuti nel salotto di Bruno Vespa su Rai 1, la Premier Giorgia Meloni dapprima stempera i toni. Nelle parole di Mattarella, nel suo intervento all'inaugurazione dell'anno scolastico ad Amatrice, Meloni non vede un attacco a lei, perché quando il capo dello Stato dice che la scuola deve superare le incomunicabilità e non creare ghetti, sta intendendo la stessa cosa che intende la Premier. È chiaramente molto più semplice: se tu prendi un bambino straniero che non parla la nostra lingua e lo metti in una classe dove la prevalenza degli studenti non parla italiano, spiega. Mentre creare una distribuzione più equa delle classi quindi più equilibrate, serve proprio a impedire che un ragazzo straniero, quanto anche i ragazzi italiani, possano sentirsi nel ghetto. Poi ci va giù dura, scatenando le proteste delle opposizioni. Per la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein, tirare per la giacca il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, cercando di trascinarlo, come ha fatto Giorgia Meloni, sulla polemica strumentale del giorno, è segno evidente di una totale mancanza di senso dello Stato e costituisce una provocazione diretta alla più alta carica dello Stato. Una cosa di cui l'Italia non ha assolutamente bisogno. Dai Dem intervengono anche i due capigruppo a Camera e Senato, Chiara Braga e Francesco Boccia, che definiscono squallide le parole della Presidente del Consiglio contro l'inquilino del Quirinale. Per gli esteri si erano incontrati a Pechino a metà maggio, si rivedranno quasi 4 mesi dopo a Washington, passati più di 9 anni dal loro primo summit. Sarà il terzo faccia a faccia in meno di un anno e, secondo gli osservatori, difficilmente da Xi Jinping arriveranno concessioni per Donald Trump. I colloqui in programma per giovedì si terranno mentre il tycoon si avvicina al voto del midterm. L'attenzione è concentrata su una possibile proroga della tregua commerciale concordata nell'ottobre dello scorso anno e in scadenza a novembre. La cronaca: io sono stata davvero triturata sui social, evidentemente perché non mi è stata concessa la libertà di avere una pagina Facebook con dei post o qualche piccola dichiarazione che ha disturbato una parte dell'utenza. Così Isabella Marsilio, la professoressa accoltellata venerdì scorso da uno studente della scuola media Giovanni Verga di Roma, intervistata a Verità Nascoste su Rete4. Il tema riguarda le ragioni per cui la docente è passata nel giro di poche ore da vittima a carnefice. Devo dire che mi sento molto in pace con la mia coscienza, spiega. Non credo di dovermi rimproverare assolutamente nulla, né dal punto di vista professionale né da quello personale. Del resto ho dichiarato da più parti che ho perdonato e che perdono il ragazzo. Questo però mi costringe anche a dire che, dopo quanto accaduto, il giovane non va lasciato solo. Economia: l'arbitro alla fine ha fischiato il rigore, ma non nell'area in cui sperava Roma. L'Istat ieri ha certificato che il deficit PIL dell'Italia nel 2025 si è attestato al 3,1%, quindi sopra il 3% del PIL, come nei dati comunicati prima dell'estate. Di conseguenza l'Italia resta nel braccio correttivo del patto di stabilità, cioè nella procedura per deficit eccessivo, almeno fino alla prossima primavera-estate. E concludiamo con lo sport. 7° match per l'Italia agli europei di pallavolo maschili, oggi mercoledì 23 settembre alle 21.05 a Torino. La nazionale azzurra, guidata dal commissario tecnico Ferdinando De Giorgi, sfiderà la Finlandia nei quarti di finale della rassegna continentale. L'Ital Volley ha vinto tutte e 6 le partite disputate nel torneo contro Svezia, Grecia, Slovacchia, Repubblica Ceca, Slovenia nella Pool A e contro la Danimarca agli ottavi di finale. È tutto, grazie per averci seguito e ci sentiamo alla prossima edizione.

Ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: Summertime.
1: Tra la fine del 400 e l'inizio del 500, Leonardo da Vinci si immerse nei segreti del cuore con un rigore scientifico assolutamente rivoluzionario per l'epoca. Fu tra i primi a intuire che il cuore è un muscolo potente e non un semplice contenitore vuoto. I suoi appunti rivelano studi dettagliati sulle valvole cardiache che si aprono e chiudono come porte meccaniche orchestrate dal flusso ematico. Per comprendere il movimento del sangue, Leonardo realizzò modelli pratici, iniettava cera in cuori di bue per riprodurre le forme interne e costruiva modelli in vetro per simulare il percorso del flusso sanguigno. In un incredibile colpo di genio, osservò i vortici nella radice dell'aorta chiudere la valvola aortica, immaginando una dinamica oggi confermata da una risonanza magnetica. Molti dei suoi disegni e intuizioni rimasero nei quaderni inediti, custoditi nel silenzio per secoli. Leonardo fu dunque un pioniere della cardiologia moderna, un artista scienziato che con penna, vetro e cera sfidò i limiti del suo tempo.

parlare. Dimmi cosa ti piace, non riesco a capire dove vorresti andare. Vuoi andare a dormire? Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento. Per i tuoi pochi anni e per i miei che sono cento, non c'è niente da capire, basta sedersi ed ascoltare. Perché ho scritto una canzone per ogni pentimento e devo stare attento.

0: Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.
1: Gli Swatch Store in tutto il mondo vendono milioni di pezzi e negli anni 80 se ne portano due o più orologi sul polso, si usano per fermare i capelli a coda di cavallo e si attaccano ai vestiti.

0: spot. Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16. Oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
0: Spot.
2: Sono le 12 e 4 minuti.
3: Punto News. Notiziario locale a cura della redazione di Radio Punto.
4: Buongiorno e ben ritrovati. La cronaca al centro di questa edizione del Punto News e partiamo da un caso di maltrattamenti in famiglia. E partiamo dalla statale della Malpensa, dove alcune persone sono scese da un minivan in panne e sono stati falciati. Tre persone sono scese dal mezzo e sono state falciate da un'auto sulla superstrada della Malpensa, nella galleria di Cardano al Campo. Ora è gravissimo il più giovane dei feriti, un ventenne portato con l'elicottero all'ospedale del Circolo di Varese. Risulta invece illeso il conducente della vettura. La superstrada è stata chiusa per l'arrivo dell'elisoccorso per permettere agli operatori di soccorrere i feriti. Il fatto è accaduto ieri verso le 18:20. Il ragazzo stava viaggiando verso Malpensa con altre due persone. Era in galleria quando il minivan si è bloccato. I tre sono scesi dal veicolo per verificare cosa fosse accaduto e disporre i dispositivi di segnalazione, ma subito è arrivato l'impatto tremendo. È stato necessario chiudere la strada statale 336 e le operazioni di soccorso e messa in sicurezza sono durate ore. Paura anche a Rho per lo scontro tra un'auto ed una moto in via Lainate. A finire in ospedale un ragazzo di 19 anni. Lo schianto è stato violento, come si può intuire da quello che rimane dei mezzi coinvolti, ed è avvenuto dopo le 13 di ieri, in quel di via Lainate a Rho, all'altezza del civico 62. Sul posto sono subito intervenute due pattuglie della polizia locale. Dalle prime ricostruzioni pare che l'incidente sarebbe stato causato da una omessa precedenza dell'automobile ai danni della motocicletta. Ferito in maniera seria il pilota della moto. Si tratta di un ragazzo di 19 anni ancora vigile al momento dell'arrivo dei soccorsi, che dalle prime ricostruzioni avrebbe subito fratture agli arti inferiori e sarebbe stato quindi trasportato dall'ambulanza in codice giallo all'ospedale San Carlo di Milano. Paura questa mattina a Solbiate Arno per un incendio divampato all'interno di una ditta meccanica siderurgica situata in via Colombera. L'allarme è scattato tempestivamente intorno alle 8:25 richiedendo un imponente dispiegamento di soccorsi per fronteggiare l'emergenza. Le fiamme, per cause ancora in corso di accertamento, hanno interessato direttamente l'impianto di filtraggio dell'aria dello stabilimento, generando una densa colonna di fumo che ha subito allarmato la zona. La rapidità d'azione dei vigili del fuoco, intervenuti sul posto con un'autopompa, un'autobotte e un'autoscala, si è rivelata determinante. Gli operatori sono riusciti a circoscrivere e domare il rogo in tempi brevissimi, impedendo che le fiamme potessero propagarsi alle aree produttive adiacenti alle strutture vicine. Non si registrano feriti né intossicati tra i lavoratori presenti.
5: Fonte della presente rassegna stampa sono i quotidiani La Prealpina e Il Giorno e le pagine web Malpensa 24 Sempione News, oltre ai comunicati stampa ufficiali e alle comunicazioni delle amministrazioni.
3: Punto News, notiziario locale a cura della redazione di Radio Punto.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Summertime.
1: Altezza mezza bellezza, si dice, ma anche questo può creare qualche difficoltà. Nicole Kidman, rispetto alla maggior parte delle donne, è molto alta. Con il suo 1,80 m, la Kidman svetta sulle colleghe. Ma questa altezza le ha dato qualche problemino, soprattutto da ragazza, quando praticava il balletto classico e a un certo punto ha dovuto smettere. Oppure, quando ha subito quello che oggi si chiamerebbe body shaming, sia Tom Cruise che l'attuale marito Keith Urban sono molto più bassi di lei. E c'è chi non ha resistito dal farlo notare.

0: Dillo alla luna, questo era il singolo di Sorriso qui a Ora Musica.
1: Golden Classic, Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80.
2: Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classic e io sono Marco Del Vaite. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente ovunque.
3: GRS, giornale radio sociale.
4: Bentrovati all'ascolto del giornale radio sociale da Fabio Piccolino. Fragilità in aumento, Caritas Italiana ha presentato il report statistico nazionale sulle povertà. Ascoltiamo Federica De Lauso dell'ufficio studi di Caritas.
5: Quasi 256.000 persone che nell'arco del 2022 hanno fatto riferimento a noi. C'è stato un incremento rispetto al 2021 del 12,5%, un incremento che può dirsi attribuibile per gran parte proprio all'accoglienza delle persone di cittadinanza ucraina. Se andiamo però a depurare, diciamo, dall'effetto guerra, si nota comunque un incremento del 4,4% delle persone supportate. C'è un effetto di lungo corso del Covid, a cui si aggiungono inevitabilmente gli impatti della guerra.
4: Missione di pace, le ACLI esprimono vicinanza al presidente della CEI, il cardinale Matteo Maria Zuppi, per la sua visita a Mosca di queste ore. Questa iniziativa, spiegano, rappresenta un'importante occasione per riannodare i fili di una possibile trattativa. Il lavoro per noi, il ruolo della cooperazione nell'inclusione lavorativa e le prospettive per il futuro. Se ne è discusso ieri a Roma nel corso dell'evento organizzato da Legacoop Sociali. Ascoltiamo la presidente nazionale Eleonora Vanni.
6: C'è tutto il tema della formazione, ed è un tema che è da affrontare nel merito del quale non entro, ma c'è un tema anche di socializzazione e risocializzazione al lavoro. E questo non si fa con la formazione specifica rispetto a competenze che hanno a che fare con un ruolo lavorativo, ma si fa con competenze diverse e con la condivisione di un progetto.
4: La collina di città è il nome del progetto che ha reso accessibili i 300 scalini del Parco del Pellegrino a Bologna, grazie ai fondi del bilancio partecipativo. Tutta la salita è stata messa in sicurezza e disponibile anche alle persone con disabilità. Le ragazze non sanno disegnare. A Brescia, la prima mostra nazionale dedicata alle donne del fumetto italiano, con l'obiettivo di trasmettere un femminile non stereotipato e inclusivo e di liberare la rappresentazione del corpo da modelli estetici imposti dalla società. Numeri che fanno la differenza. Il mondo del calcio sottoscrive al Viminale la dichiarazione di intenti per la lotta contro l'antisemitismo. Tra le norme previste, il divieto per i calciatori di indossare la maglia numero 88, perché usato nei gruppi neonazisti per simboleggiare il saluto Heil Hitler. Definite inoltre le modalità di interruzione delle partite in caso di episodi di discriminazione. E con questo è tutto. Approfondimenti, notizie e podcast su www.giornaleradiosociale.it.

0: Summertime.
1: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Chiusa la statale 45 della Val di Trebbio nelle due direzioni a causa di un incidente avvenuto all'altezza di Piacenza. Si viaggia su carreggiata ridotta sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga per un incidente avvenuto all'altezza di Bellano verso Monza. Un chilometro di coda

0: sulla A7 Milano-Genova per traffico intenso tra la barriera di Milano e il bivio per la tangenziale ovest in direzione Milano. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: All'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento. Vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace? Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi, tieni gli occhi aperti.
3: Punto, Radio Punto, Summertime.
4: Ora musica, il network della musica indipendente.

0: Anche oggi in promozione a una musica, Mr. Frison, il puro vivere, il titolo del nuovo singolo, oggi ad accompagnarci all'angolo dei ricordi.
1: Ora musica, l'angolo dei ricordi.
0: Che pezzone che abbiamo oggi nel nostro angolo dei ricordi qui a Ora Musica. Ci riporta nel 1976 con la chitarra di Santana.

Carlos Santana oggi nell'angolo dei ricordi di Ora Musica con questo super classico che ci ha riportato indietro di 50 anni, infatti era il 1976 quando esplodeva il successo di Europa ed era un grande momento per Santana perché poi da lì a poco tiro fuori anche Moonflower, Flor de Luna, due pezzi strumentali, uno più bello dell'altro. A Ora Musica torniamo alle nostre promozioni, 11 Rosso, romanzo musicale.

0: 11 rosso dopo il singolo precedente Occhi Sconfinati. In promozione qui a Ora Musica c'è la nuova canzone Romanzo Musicale.
1: Ehi, sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è...
2: Al centro esatto della musica.
1: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.
3: Ora musica.
4: Siamo su un'altalena che ci sa dondolare.

Abbiamo una vita sola, il singolo di Nearco, oggi qui a Ora Musica nella parte finale del nostro spazio odierno. Ancora tempo per un paio di novità al primo ascolto prima di salutarci. Luca Bussoletti, in arte semplicemente Bussoletti.

Un omaggio ai Prozac più di acida con questa nuova versione del brano. Ci ha pensato Luca Bussoletti, uno dei cantautori più interessanti della scena indie attuale. Andiamo a chiudere la puntata di Ora Musica con Sirena, il brano firmato da Anastasia Anymore 24.

0: Anastasia Anymore 24 Sirena è il titolo del singolo che abbiamo ascoltato, ennesima novità al primo ascolto di questa settimana ricca di novità, domani ne ascolteremo tantissime ancora. Da Riccardo Pellegrini è tutto, grazie per l'ascolto e appuntamento a domani.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Sì! Può fare!
3: Ciao, sono Laura e insieme a DJ Ste ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante, tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo sabato!

0: tot.
1: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
2: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
3: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
0: Spot.
4: Sono le 14 e 6 minuti.
5: Buon pomeriggio, queste le anticipazioni. Calenda contro Casalino conferma che il Movimento 5 Stelle è stato la più grossa presa in giro subita dagli italiani. Von der Leyen, Budapest ha fatto riforme, ora sbloccare 4,2 miliardi. Bagno senza veli nel Brenta, due uomini entrano in acqua nonostante il divieto. Queste e altre notizie dopo la pausa pubblicitaria. A tra poco.
6: Lavori o hai lavorato a scuola da precario? Chiedi al sindacato ANIAF uno screening del tuo stato di servizio per scoprire quanto ti spetta ma ti è stato negato, dai mancati risarcimenti per abuso dei contratti agli scatti di anzianità, dalla ricostruzione di carriera alle ferie non godute, dal salario accessorio alla carta docenti. Aderisci alla campagna gratuita. Per info visita il sito www.aniaf.org. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
5: Buon pomeriggio, ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. Ho sempre pensato che il Movimento 5 Stelle sia stata la più grossa presa in giro subita dagli italiani. Ieri Rocco Casalino me ne ha dato l'ennesima conferma. Carlo Calenda torna con un post sull'acceso scontro di ieri sera con l'ex portavoce di Conte nello studio di martedì, che ha avuto al centro il Movimento 5 Stelle, il campo largo e il rapporto con il leader pentastellato. A dare via al botta e risposta andata in scena nella puntata del 22 settembre del programma condotto da Giovanni Floris è stato Casalino, che ha contestato a Calenda le sue posizioni nei confronti di Conte e del Movimento, arrivando a chiedergli: perché attacchi Conte con questa violenza e non Bannacci, che ti ha fatto? Non solo, Casalino ha anche sostenuto che non aderendo al centro-sinistra Calenda finirebbe per favorire politicamente Vannacci e Giorgia Meloni. Visto che non va col centro-sinistra, lui sta aiutando Vannacci e Meloni. Lo vuole dire in maniera esplicita, ha detto in trasmissione. Per gli esteri, l'Ungheria ha adottato misure importanti per rafforzare lo Stato di diritto e tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, e le riforme danno i loro frutti. Oggi proponiamo di sbloccare 4,2 miliardi di euro e di riaprire le porte di Erasmus Plus e di Horizon agli studenti e ai ricercatori ungheresi. Sono molto lieta che possano nuovamente beneficiare appieno delle opportunità offerte dalla nostra Unione, ha affermato la Presidente della Commissione Ursula von der Leyen. La cronaca: un bagno decisamente fuori dall'ordinario, quello segnalato nelle scorse ore lungo il fiume Brenta a Campo San Martino. Nella zona della cosiddetta spiaggetta Valle del Ponte, alcune immagini hanno documentato la presenza di persone entrate in acqua completamente nude in pieno giorno e in un'area frequentata. La segnalazione è stata rilanciata sui social da Luciano Sandonà, ex consigliere regionale del Veneto che ha aderito a Futuro Nazionale, dopo la denuncia di un cittadino. Secondo quanto riportato dalle cronache locali, le immagini mostrerebbero un uomo mentre si spoglia e si immerge nel fiume. Un'altra segnalazione parla invece di due uomini che fanno il bagno senza vestiti. Al di là dell'aspetto insolito dell'episodio, a preoccupare soprattutto il fatto che l'ingresso in acqua sia avvenuto in un tratto dove la balneazione è vietata. Il Brenta in quel punto presenta infatti correnti, vortici e conformazioni del fondale che negli anni hanno provocato numerosi incidenti. Economia: al via oggi il 70° congresso nazionale degli ingegneri in programma al Generali Convention Center di Trieste fino a venerdì 25, che ha per titolo Nuove frontiere, nuove responsabilità, un concetto che ben si addice al momento storico che la professione sta vivendo, chiamata com'è ad affrontare molteplici sfide in un contesto economico e sociale sempre più complesso. I lavori sono avviati dai saluti istituzionali, cui farà seguito la relazione del Presidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, Angelo Domenico Perrini. E chiudiamo con lo sport: settimo match per l'Italia agli europei di pallavolo maschili. Oggi alle 21:05 a Torino la nazionale azzurra, guidata dal commissario tecnico Ferdinando De Giorgi, sfida la Finlandia nei quarti di finale della rassegna continentale. L'Italvolley ha vinto tutte e sei le partite disputate nel torneo, contro Svezia, Grecia, Slovacchia, Repubblica Ceca, Slovenia nella Pool A e contro la Danimarca agli ottavi di finale. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e alla prossima edizione.

0: scusate un attimino, ma qual è la trasmissione radiofonica che vi fa vivere queste grandi emozioni riascoltando i pezzi degli anni 70, ma anche degli anni 80? Sono il Golden Classic e di questo me ne prendo grande grande merito. Va bene, ciò mi fa tanto piacere, il fatto anche di sapere comunque che c'è la gente che cammina ascoltando magari la radio e sentendo il ritmo della nostra trasmissione, della nostra musica, lo accelera o magari lo rallenta perché c'è una canzone un pochettino più tranquilla rispetto ad altre. Beh, qui stiamo andando a passi veramente da gigante, stiamo andando veramente veloci perché abbiamo la signora o signorina 1942, come la possiamo definire? Anzianotta? No, non è vero, assolutamente, sempre giovane comunque, Roberta Kelly con questa sua bella canzone che arriva da Zodiac Lady, l'album del 1977, conosciuto in particolar modo per questa canzone che era quella uscita anche in versione 45 CD, quella che si chiamava Zodiac. Ocho, ocho, se siete amanti della musica rock.
1: Tra poco nel Golden Classic.

0: Sono sicuro di quello che sto per dire, che qualcuno di voi che sta sentendo questa canzone gli sarà partito lo schizzo di incominciare a muovere il piedone e andare al ritmo, perché questa è una delle canzoni più importanti, più famose del gruppo degli Status Quo. Due amici che formano questa band che si chiamano Alan Lancaster e Mike Rossi. Il suo vero nome era Francis, però lo chiamavano Mike per farti il figo. Beh, questa sicuramente è stata una delle canzoni che andava anche per la maggiore, avete presente dove? Nei jukebox, perché c'erano anche i 45 giri di queste canzoni importanti, e questa sono sicuro che è stata una delle più gettonate nel vero senso della parola. Ora un, si vuol dire un funk rock?
1: Oh yeah.
0: Da, con Ray Parker.
2: Golden Classic, uno dopo l'altro.

0: lo abbiamo sentito in versione dolce con A Woman Needs Love, e lo stiamo sentendo un pochettino più rockettaro invece con questa canzone che era quella che si intitolava The Other Woman. Sempre protagonista il signor Ray Park Jr., che ha fatto parte di questa seconda parte del nostro Golden Classic. Attenzione, torneremo subito dopo, belli pimpanti più che mai. Volete sapere che canzone troveremo all'interno del prossimo blocco del Golden Classic? Ascoltate la radio, così in questo modo potrete sentire quello che arriverà tra qualche istante.
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.

0: tra le tante band che girano per il mondo, questa è particolare perché ha una voce, la cantante, però non è altra che una delle due sorelle, sono tre sorelle esattamente, Jones, vale a dire Brenda, Shirley e Valerie, che ha una impronta un po' particolare nella sua voce e veramente si fa notare su tantissime altre voci femminili che hanno suonato la musica degli anni Ottanta. Questa era Let's Celebrate con Jones Girl nel nostro appuntamento, che in questo caso prosegue con questa band qui che arriva. Ha un'impronta molto di Rick James.
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.

0: non girate per il mondo a cercare le belle canzoni, perché le passano tutte nel nostro Golden Classic. Faccio questo per fare un po' di pubblicità, non per altro. No, perché effettivamente noi passiamo genere musicale un po' al di fuori. Il famoso programma di nicchia viene definito questo qua. Quello che vi propone delle canzoni che non si passano più alla radio, ma neanche in quelle che fanno a volte questi grandi momenti musicali. No. Noi ogni tanto andiamo sul commerciale, però ogni tanto andiamo a cercare anche qualcosa di veramente raffinato. Non è il caso della prossima canzone, perché, non è proprio raffinata. Però è Rick James che canta.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro.

0: che abbiamo sentito prima era quello che si chiamava Stone City Band, gruppo che veniva ricollegato ad essere il gruppo che faceva da spalla Rick James. Per quello che io ho voluto far ascoltare questa bella canzone anche a voi, per ricordare quando Rick, insomma, era abbastanza importante. Lo ricordo, questo era un 45 giri bellissimo, con lui che suonava su una nota musicale e cantava questa canzone che era You and I, mentre loro, Casey and Sunshine Band.
1: Classic.

0: insomma, quando si vuole sentire la musica di grande qualità si deve andare su grandi nomi che hanno fatto anche della disco music o della dance qualcosa di veramente importante degli altri anni, degli anni 80. Come anche loro, certo, è una canzone un po' più commerciale, però dai, carina da ascoltare. Mi è venuta voglia così all'improvviso di sentire il duo Carmelo e Michelangelo. Hanno fatto esordire la musica dance italiana in giro per il mondo anche, con canzoni più o meno importanti. Io questa la reputo molto bella da ascoltare e infatti
1: Golden
0: lo facciamo.
1: Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.

me la sono ballata tutta sul tavolo, sembravo un caballeros messicano. Non è vero, anche perché non sono capace a ballare, l'ho già detto in più occasioni, che assomiglio a un elefante in una cristalleria, quindi è veramente molto probabile vedermi ballare. Però io sono convinto che qualcuno di voi invece lo sta facendo, anche muovendo il piedino a ritmo o battendo magari le mani come fanno loro nel corso della canzone. In qualsiasi caso, una bella canzone, mi ripeto, che ci ha portato indietro negli anni con i duo dei Fratelli La Bionda, che comunque, se vogliamo dirla tutta, sono forse stati più conosciuti con il nome di Didi Sound, o vuole dire Disco del Didi Sound, perché avevano fatto della parentesi della disco dance molto molto importante, una delle più belle, Caffè. Ve la ricordate? She's Not a Disco Lady, Disco Bass, che per chi ha qualche giorno sulle spalle ricorderà sicuramente come la canzone della Domenica Sportiva, la sigla, ve la ricordate? Questa invece è la nostra. Perché sì, siamo arrivati alla conclusione del nostro Golden Classic anche per oggi. Grazie di essere stati qua presenti. Oggi abbiamo spaziato un pochettino nella musica più R&B soul. Va bene, dai, ci sarà qualche altra occasione invece per ascoltare magari qualcosa di rock, e ve lo prometto, arriveranno nel prossimo altri grandi, grandi successi che passa solo il Golden Classic con Marco Del Valle. Ciao ciao a tutti!

0: spot.
1: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
2: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16. Oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
0: Spot.
3: Sono le 16 e 2 minuti.
4: Buon pomeriggio, queste le anticipazioni. Calenda contro Casalino conferma che il Movimento 5 Stelle è stato la più grossa presa in giro subita dagli italiani. Von der Leyen, Budapest ha fatto riforme, ora a sbloccare 4,2 miliardi. Bagno senza veli nel Brenta, due uomini entrano in acqua nonostante il divieto. Queste e altre notizie dopo la pausa pubblicitaria. A tra poco.
5: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25 358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
4: Buon pomeriggio, ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. Ho sempre pensato che il Movimento 5 Stelle sia stata la più grossa presa in giro subita dagli italiani. Ieri Rocco Casalino me ne ha dato l'ennesima conferma. Carlo Calenda torna con un post sull'acceso scontro di ieri sera con l'ex portavoce di Conte nello studio di martedì, che ha avuto al centro il Movimento 5 Stelle, il campo largo e il rapporto con il leader pentastellato. A dare via al botta e risposta andata in scena nella puntata del 22 settembre del programma condotto da Giovanni Floris è stato Casalino, che ha contestato a Calenda le sue posizioni nei confronti di Conte e del Movimento, arrivando a chiedergli: perché attacchi Conte con questa violenza e non Bannacci, che ti ha fatto? Non solo, Casalino ha anche sostenuto che non aderendo al centro-sinistra Calenda finirebbe per favorire politicamente Vannacci e Giorgia Meloni. Visto che non va col centro-sinistra, lui sta aiutando Vannacci e Meloni. Lo vuole dire in maniera esplicita, ha detto in trasmissione. Per gli esteri, l'Ungheria ha adottato misure importanti per rafforzare lo Stato di diritto e tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, e le riforme danno i loro frutti. Oggi proponiamo di sbloccare 4,2 miliardi di euro e di riaprire le porte di Erasmus Plus e di Horizon agli studenti e ai ricercatori ungheresi. Sono molto lieta che possano nuovamente beneficiare appieno delle opportunità offerte dalla nostra Unione, ha affermato la Presidente della Commissione Ursula von der Leyen. La cronaca, un bagno decisamente fuori dall'ordinario, quello segnalato nelle scorse ore lungo il fiume Brenta a Campo San Martino. Nella zona della cosiddetta spiaggetta, Valle del Ponte, alcune immagini hanno documentato la presenza di persone entrate in acqua completamente nude in pieno giorno e in un'area frequentata. La segnalazione è stata rilanciata sui social da Luciano Sandonà, ex consigliere regionale del Veneto che ha aderito a Futuro Nazionale, dopo la denuncia di un cittadino. Secondo quanto riportato dalle cronache locali, le immagini mostrerebbero un uomo mentre si spoglia e si immerge nel fiume. Un'altra segnalazione parla invece di due uomini che fanno il bagno senza vestiti. Al di là dell'aspetto insolito dell'episodio, a preoccupare soprattutto il fatto che l'ingresso in acqua sia avvenuto in un tratto dove la balneazione è vietata. Il Brenta in quel punto presenta infatti correnti, vortici e conformazioni del fondale che negli anni hanno provocato numerosi incidenti. Economia, al via oggi il 70° congresso nazionale degli ingegneri in programma al Generali Convention Center di Trieste fino a venerdì 25, che ha per titolo Nuove frontiere, nuove responsabilità, un concetto che ben si addice al momento storico che la professione sta vivendo, chiamata com'è ad affrontare molteplici sfide in un contesto economico e sociale sempre più complesso. I lavori sono avviati dai saluti istituzionali, cui farà seguito la relazione del Presidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, Angelo Domenico Perrini. E chiudiamo con lo sport. 7° match per l'Italia agli europei di pallavolo maschili. Oggi alle 21:05 a Torino la nazionale azzurra, guidata dal commissario tecnico Ferdinando De Giorgi, sfida la Finlandia nei quarti di finale della rassegna continentale. L'Italvolley ha vinto tutte e 6 le partite disputate nel torneo contro Svezia, Grecia, Slovacchia, Repubblica Ceca, Slovenia nella Pool A e contro la Danimarca agli ottavi di finale. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e alla prossima edizione.
0: Ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. Semplicemente ovunque.

Chris Ria è figlio di un immigrato italiano che possedeva un chiosco di gelati a Middlesbrough in Gran Bretagna. Comincia a cantare e suonare la chitarra all'inizio degli anni 70 in una band chiamata Magdalene. Il gruppo vince un importante concorso nazionale nel 75, senza però ottenere un contratto. Dopo aver lasciato la band, pubblica l'album Whatever Happened to Benny Santini, che entra nella top 20 statunitense. In seguito, Chris Ria concentra i suoi sforzi sull'Europa, ottenendo risultati altalenanti e meditando più di una volta sull'opportunità di lasciare le scene, ma arrivando infine a pubblicare nel corso della sua carriera ben 18 album.

0: Radio Punto!
1: Le persone non dicono mai quello che vogliono dire, dicono sempre altro. Eppure si aspettano che tu li capisca, ma io non li capisco. Tratto da The Imitation Game, film del 2014, che racconta la vita del matematico inglese Alan Turing, genio indiscusso del XX secolo e considerato uno dei padri dell'informatica e dei moderni computer.

0: Sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose, tranquilli, che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. The weekend's best hits.
1: Pop-up weekend. Nel 1989 Tim Berners-Lee, fisico informatico inglese, realizza all'interno dei laboratori del CERN di Ginevra un sistema di condivisione di dati testuali e multimediali, dando origine all'HTML, consentendo di collegare tra loro tutti i documenti attraverso link e dando origine alla nascita del World Wide Web, la grande ragnatela mondiale.

0: spot. Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, secche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
0: Spot.
3: Sono le 17 e 4 minuti.
4: Punto News, notiziario locale a cura della redazione di Radio Punto.
5: Buongiorno e ben ritrovati all'appuntamento con il Punto News. Al centro di questa edizione la cronaca locale e quella giudiziaria. La cronaca dal Legnanese, partiamo dal caso di un minore che si è presentato in questura ed è scattata l'accoglienza. Si è proposto nella città del Carroccio il problema dei minori stranieri non accompagnati, ovvero gli under 18 arrivati in Italia con Viaggio della Speranza, come tanti altri immigrati, ma senza il supporto di un adulto. In questi giorni un ragazzo egiziano del 2010 si è presentato volontariamente al commissariato legnanese di Via Girardelli. Il caso è stato subito preso in carico dalla polizia. Sono stati fatti tutti gli accertamenti di rito. Il giovane è poi stato trasferito in una struttura sociale. Nel 2023 fece scalpore il fatto di tre giovani tunisini che dormivano al parco Castello di Legnano. Tutti erano minorenni e non accompagnati. Una donna li convinse a rivolgersi al commissariato e grazie a quella scelta furono poi accolti sotto un tetto grazie all'intervento del mondo associativo, avviando un percorso verso l'età adulta. Ancora controlli nei boschi dello spaccio a Robecchetto, è stata trovata ancora una volta droga e erano presenti anche delle armi. L'attività di controllo del territorio promossa dall'assessore alla sicurezza e polizia locale Marco Apruzzese a Robecchetto con Induno ha permesso di svolgere altri controlli svolti nella mattinata di sabato scorso nei boschi della Cascina Pedregnana a cui hanno preso parte la polizia locale, i carabinieri della stazione di Cugiono e i volontari dell'associazione SOS Metal Detector. Nel corso dell'intervento sono stati trovati stupefacenti, denaro e un coltello. Una persona presente nell'area, risultata assuntrice di sostanze stupefacenti, è stata fermata e accompagnata per i necessari accertamenti. Sarà celebrato a porte chiuse il processo allo psichiatra accusato di aver abusato di una paziente. Lo ha chiesto ieri mattina la parte civile alla prima udienza davanti al collegio presieduto dal giudice Cristina Ceffa. In tutela della serenità della donna che, trovandosi davanti l'imputato, ha avuto una crisi di pianto. La sua deposizione si svolgerà dietro al paravento. A ottobre dello scorso anno il GUP Stefano Colombo aveva rigettato il patteggiamento a 2 anni concordato tra procura e l'avvocato Tiziano Ronconi perché incongruo rispetto alla gravità dei fatti contestati al medico. E così il caso è finito in dibattimento e proprio al GUP la cinquantenne, che è assistita dall'avvocato Milena Ruffini, aveva scritto una lettera di sfogo. È difficile spiegare quanto sia devastante sentirsi tradita da chi avrebbe dovuto curarti e proteggerti. Fonte della presente rassegna stampa sono i quotidiani La Prealpina e Il Giorno e le pagine web Malpensa 24 e Sempione News, oltre ai comunicati stampa ufficiali e alle comunicazioni delle amministrazioni.
4: Punto News, notiziario locale a cura della redazione di Radio Punto.
0: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
6: Ben ritrovati all'ascolto. Intenso il traffico sul percorso milanese dell'A4 con code a tratti tra Cormano e la barriera di Milano Est verso Venezia. Ed è intenso il traffico anche sulle tangenziali di Milano. Lavori in programma questa notte sulla A9 Milano-Como Chiasso. Dalle 22 alle 5 chiusura tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera. Lavori notturni poi sulla A8 dei Laghi. Chiuso tra le 21 e le 5 di domani il tratto tra il bivio per la diramazione Galarate-Gattico e Castronno verso Varese. La 1 Milano-Bologna tra le 21 e le 5, chiuso il tratto tra Meregnano e il bivio per la A58 TEM verso Bologna. Si lavora di notte anche sul percorso milanese dell'A4. Dalle 21 alle 5 non sarà percorribile il tratto tra Monza e Cormano verso Torino. Ed è tutto. Grazie per l'attenzione.
7: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
8: Con noi di Radio Punto sei immediatamente catapultato al centro della musica.
9: Al centro esatto della musica, musica, musica, musica.
8: Su Radio Punto c'è Al Centro della Musica con Angelo Moscara.
10: Buon mercoledì a tutti amici di Radio Punto, buon mercoledì da parte di Angelo Moscara, sempre e solamente al Centro della Musica, come tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 18, il sabato in orario weekend dalle 18 alle 19 e difatti la trasmissione si chiama Al Centro della Musica Weekend. Sicuramente starete magari alla guida e ci starete ascoltando con in macchina o magari sarete anche al lavoro, avete la fortuna di avere magari le cuffiette e poterci ascoltare anche sul computer, e poi c'è la possibilità anche che siate magari in giro da qualche parte, magari in un bar dove c'è la televisione ben sintonizzata sui canali di Radio Punto, ci sono e si può sentire tranquillamente Radio Punto. Ovunque voi siate, noi siamo con voi con la musica. Bene, partiamo immediatamente con un gran brano, Le Vibrazioni. Il brano porta il titolo Sono più sereno.

sono più serene. Il brano delle vibrazioni che abbiamo ascoltato quest'oggi al centro della musica. Siamo tutti più sereni quando ascoltiamo la musica. Quando siamo abbattuti la musica fa bene. Quando siamo felici la musica fa bene. La musica fa sempre bene. Quella di Radio Punto è selezionata giusto giusto per voi. Bene amici, oggi 23 di settembre, facciamo gli auguri come facciamo tutti i giorni d'altronde, dai, facciamo gli auguri il 23 di settembre a Julio Iglesias e a Bruce Springsteen che compiono gli anni. Il 23 settembre 1986, attenzione, viene pubblicato negli Stati Uniti il singolo dei Pretender Don't Get Me Wrong. Don't Get Me Wrong significa non prenderla male. La canzone è scritta dalla leader dei Pretenders, Chrissy Hynde, parla di vulnerabilità emotiva e di incomprensioni nei rapporti. Fu un altro dei grandi successi dei Pretenders.

Radio.Classic, mamma che pezzo, questo sì è un signor pezzo. Loro sono gli Stixi, li abbiamo ascoltati insieme con un brano dolcissimo che portava il titolo di Baby. Naturalmente li abbiamo ascoltati qui a Radio Punto in FM 88.15, 89.10, 88.8. Li potevamo ascoltare e li possiamo e possiamo sempre ascoltare a Radio Punto in suono digitale, cioè in DAB Plus, su tutta la Lombardia, su parte dell'Emilia Romagna e su parte del Piemonte. Possiamo anche vedere la musica di Radio Punto, i colori di Radio Punto, avendo una, tutti ce l'abbiamo, dai, una Smart TV collegata ad internet. Andiamo tranquillamente nel sito di Radio Punto, cliccate Radio Punto TV e vedete Radio Punto TV, ma la potete vedere anche dal vostro televisore sul canale 833. Siamo anche sulla nostra app. In che maniera? Basta scaricarla sia su Google Play che su Apple Store. Oh amici, questa è un'app totalmente nuova, andatela a vedere perché è totalmente nuova. C'è la possibilità di fare il WhatsApp direttamente dall'app, cioè dall'app vi porta al nostro WhatsApp che è il 379 100 26 45. Poi c'è il nostro sito radiopunto.it. siamo dappertutto, siamo dappertutto. Possiamo andare anche in Vespa insieme a Luna Pop 50 Special.

0: Woman in Change, questo è il brano ascoltato qui al Centro della Musica in questo mercoledì 23 settembre 2026. Loro sono i Tears for Fears. Dalle pagine di un libro può venire fuori un grandissimo film, fino a diventare un cult televisivo, e così è successo alla Banda della Magliana, raccontata da Giancarlo De Cataldo. Si appresta a varcare un nuovo ambizioso confine. Romanzo criminale diventerà un'opera lirica. Lo spettacolo debutterà al Teatro del Maggio il 23 ottobre, replica il 25, 28 e 31 ottobre, e poi sarà all'Auditorium di Roma nel 2027. L'opera infatti è stata commissionata dalla fondazione guidata dal sovrintendente Carlo Fortes e dalla Fondazione Musica per Roma. Il libro di Giovanni Cataldo, portato prima al cinema e poi in TV, è arrivato al top. Oggi è lirica. È lirica. Il film mi è piaciuto tantissimo e mi è piaciuto tanto anche il telefilm. Sì, sì, è vero. Si celebra un qualcosa di veramente forte, però gran libro, e poi delle volte vengono fuori anche dei grandi film, fino ad arrivare addirittura a diventare lirica. Perciò qualcosa ha fatto questo romanzo criminale, qualcosa di forte, di più forte di quello che il film ha fatto. Annuncio il traffico che sta arrivando. Radio Punto.
1: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben ritrovati all'ascolto. Intenso il traffico sul percorso milanese della A4, con code a tratti tra Cormano e la barriera di Milano Est verso Venezia, ed è intenso il traffico anche sulle tangenziali di Milano. Lavori in programma questa notte sulla A9 Milano Como Chiasso, dalle 22 alle 5 chiusura tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera. Lavori notturni poi sulla A8 De Laghi, chiuso tra le 21 e le 5 di domani il tratto tra il bivio per la diramazione Galarate Gattico e Castronno verso Varese. La 1 Milano Bologna tra le 21 e le 5, chiuso il tratto tra Melegnano e il bivio per la A58 TEM verso Bologna. Si lavora di notte anche sul percorso milanese della A4. Dalle 21 alle 5 non sarà percorribile il tratto tra Monza e Cormano verso Torino. Ed è tutto. Grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

grandissimo ritmo per Purple Disco Machine qui da Radio Punto. E sabato scorso, mentre uno dei simboli del calcio e dell'Inter ci lasciava, proprio Sandro Mazzola, lo stadio di San Siro di Milano compiva 100 anni, inaugurato con un derby Inter Milan e con la vittoria dei nerazzurri con una goleada di 6 reti, e con il primo gol che invece era del milanista calciatore Giuseppe Pin Sant'Agostino. Il nome San Siro deriva da una chiesa a 2 chilometri dallo stadio dedicata appunto a San Siro. Oggi lo stadio è dedicato a Giuseppe Meazza, ritenuto uno dei monumenti più belli del Novecento, insieme alla stazione centrale di Milano, il Vittoriale, il Palazzo della Libertà e all'Eur, e lo stadio di San Siro comunque ha 60.000 spettatori, con la sua curva nord che è dell'Inter e la curva sud ai cugini milanisti. La nostra speranza è che questa storia abbia un futuro. Parliamo di futuro, ma parliamo anche di passato, perché c'è il Punto Classic.

0: Sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è...
1: Al centro esatto della musica.
0: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.

Billy Joel, un grandissimo Billy Joel, in questo 23 settembre 2026 al Centro della Musica. Allora amici, si pensa sempre quando si va in pensione, e c'è persone che in pensione non ci vogliono andare, però capisco, magari uno non vuole andare in pensione a 70 anni, continua a lavorare, 75, ho visto anche qualche ottantenne delle volte, ma a 101 anni non ha mai abbandonato l'ufficio. Alberto Bertani, presidente di Elesa, lavora ancora nonostante l'età, la sua routine fissa. La mattina dice: mi piace tuttora guardare i dati di vendita, il pomeriggio invece vado in ufficio, lavoro con un gruppo di 5 ingegneri alla ricerca per lo sviluppo con attenzione e al design, e l'azienda fondata da suo padre nel 1941 che fattura 245 milioni ed è presente in 60 paesi, produce macchinari più di 80.000 dalla nautica all'industria alimentare fino al settore medicale e tessile. Facciamo i complimenti ad Alberto Bertani per questa sua routine di lavoro, forse proprio per quello che a 101 anni si sente ancora un giovincello, Bisogna andare avanti a tenere il fisico sempre allenato col lavoro, allora non vado in pensione più, ho deciso. Bene amici, continuiamo con la buona musica di Radio Punto, buon ascolto.

0: Ed era il momento del disco estate che abbiamo ascoltato insieme. Si trattava di Jerry Halliway, il brano Look at Me. L'abbiamo ascoltato in questo mercoledì 23 settembre 2026, con l'autunno oramai alle porte. Quando è che è autunno? Quando è il giorno? È 23 o 24, 21? Non... Forse oggi è il primo giorno d'autunno, vero? Oggi? Chiedo conferma quando è il primo giorno d'autunno. Dovrebbe essere oggi. Bene, comunque amici, io vi attendo comunque domani, che è giovedì 24 settembre, per un'altra puntata della trasmissione Al Centro della Musica. Sempre con me, sempre con Angelo Moscara, sempre con Radio Punto. Vi lascio con la rotazione musicale di Radio Punto, con tanta tanta buona musica. Ciao!
1: Ascoltaci su Radio.

0: spot.
1: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
2: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
0: Spot.
3: Sono le 18 e 2 minuti.

Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.

0: Radio Punto!
1: Ora è il momento di prenderti più tempo per te stesso. Rallenta e goditi Slow Time su Radio Punto con Lilia.

0: Radio Punto.
1: Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
2: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Ben trovati sul percorso milanese della A4 per traffico intenso, ma anche per un veicolo fermo. Si sta in coda tra Viale Certosa e la barriera di Milano Est verso Venezia. File anche in direzione di Torino, tra Monza e Sesto San Giovanni verso Torino. Un chilometro di coda poi sulla A7 Milano-Genova tra Sago e lo svincolo per la tangenziale ovest di Milano. Intenso il traffico anche sulle tangenziali di Milano. Intenso il traffico anche sulle tangenziali milanesi. Lavori in programma questa notte sulla 9 Milano Como Chiasso, dalle 22 alle 5 chiusura tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera. Lavori notturni poi sulla 8 dei Laghi, chiuso tra le 21 e le 5 di domani il tratto tra il bivio per la diramazione Gallarate-Gattico e Castronno verso Varese. Sulla 1 Milano Bologna tra le 21 e le 5 chiuso il tratto tra Melegnano e il bivio per la A58 TEM verso Bologna. Si lavora di notte anche sul percorso milanese della A4 dalle 21 alle 5 di domani non sarà percorribile il tratto tra Monza e Cormano verso Torino. È tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
1: Radio Punto, semplicemente ovunque.

Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show, un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona, il viaggio

0: Summertime.
1: Sono le 18 e 59 minuti.
2: Spot. Resilienza, flessibilità, leggerezza. Le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
3: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, deratizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
2: Spot.
4: News, notiziario regionale a cura della redazione di Radio Punto. Ben ritrovati all'edizione regionale del Punto News. In apertura la sanità e le politiche sociali. La Lombardia è la prima regione in Italia a dare la piena attuazione della nuova legge nazionale sul contrasto e la prevenzione dell'obesità. Il Consiglio regionale ha approvato un provvedimento organico che stanzia risorse mirate pari ad 1.300.000 euro all'anno per promuovere corretti stili di vita, prevenzione precoce e supporto terapeutico integrato, puntando a coinvolgere le strutture sanitarie territoriali e il mondo scolastico. Sempre dalla seduta della Giunta regionale, un focus importante dedicato al territorio e alla sicurezza idrogeologica. È stata infatti approvata una delibera per assegnare oltre 850.000 euro ai comuni del Bresciano duramente colpiti dal maltempo nel corso del 2025. Si tratta di fondi specifici inseriti in un plafond complessivo regionale di oltre 5 milioni di euro. Voltiamo pagina e passiamo ai trasporti e alle infrastrutture con una notizia che riguarda l'area montana del Decchese e Sondrio. Gli industriali del territorio lanciano l'allarme sulla totale assenza di copertura telefonica e di connessioni internet lungo un tratto di circa 40 km di galleria lungo le strade statali, una vera e propria zona d'ombra digitale che penalizza pendolari, merci e flussi turistici. E ora passiamo alla cronaca locale e giudiziaria. Ci spostiamo nel sud milanese, a Noviglio, dove nelle scorse ore si è verificato un grave incidente stradale nella provinciale 203. Le cause sono ancora in corso di accertamento da parte della polizia locale. Un'automobile e un camion, adibito alla raccolta dei rifiuti, si sono scontrati violentemente all'altezza dell'incrocio con la frazione di Mairano. Sempre nel milanese, questa volta a Novate, nei comuni limitrofi, resta altissima l'attenzione e preoccupazione per la vicenda legata al polo industriale e farmaceutico NMS, con assemblee mobili abilitazioni sindacali a sostegno dei lavoratori coinvolti dalle ultime crisi societarie e dalla messa all'asta delle attrezzature. Un segnale d'allarme per il tessuto occupazionale locale su cui le istituzioni territoriali mantengono i riflettori accesi. E prima di chiudere uno sguardo al meteo e alle previsioni per le prossime ore sulla nostra regione, il tempo sarà stabile, il cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso su gran parte dei settori, con temperature massime stazionarie e in linea con le medie del periodo. E per ora è tutto, vi aspettiamo alle prossime edizioni del Punto News. Ben ritrovati ad una nuova edizione regionale del Punto News. In apertura i danni all'auto blindata della PM Cerretti. L'informativa arriva alla Procura di Brescia. È stata trasmessa alla Procura di Brescia l'informativa di polizia giudiziaria per danneggiamento aggravato per via dei tre segni sulla macchina blindata d'uso della PM DDA Alessandra Cerretti, da tempo sotto scorta per l'indagine sul caso Hydra, la mafia e a tre teste in Lombardia. Il rapporto redatto dai carabinieri che si occupano della sicurezza della PM è stata inviata ieri e riguarda tre segni sul finestrino lato passeggero lasciati da un corpo contundente. Ora tocca agli investigatori bresciani indagare. Uno degli atti investigativi dovrebbe riguardare approfondimenti sulle immagini acquisite dalle telecamere installate nel cortile del Palazzo di Giustizia, dove sono parcheggiate le automobili per i servizi di scorta ai magistrati, e dove nei giorni scorsi durante un controllo è stato scoperto il danno. Da quanto si è saputo, l'aggravante è stata ipotizzata in quanto l'automobile è considerata un bene pubblico. Voltiamo pagina e passiamo all'inchiesta OPS. È stato arrestato l'ex dirigente di Futuro Nazionale, Luca Carleo. Sono stati arrestati con ordinanza di custodia in carcere Ciro Di Meglio e Luca Carleo, ex AD ed ex DG della società del gruppo di telecomunicazione OPS, in un'indagine del nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza del PM di Milano Nicola Rossato, su presunte frodi sul mercato finanziario da 30 milioni di euro. Carleo, poco prima delle perquisizioni dei sequestri di luglio, era stato nominato da Futuro Nazionale di Roberto Vannacci come responsabile vicario per la Lombardia con delega per la città di Milano e poi si era dimesso. I resti sono stati eseguiti dopo gli interrogativi preventivi e la decisione della GIP d'Antonio. In chiusura il video di Sfera e Basta girato al Cenacolo di Leonardo, ma per la CGIL è un errore. Nel Diavolo Veste Prada 2 si sono dovuti accontentare di ricreare in studio il Cenacolo di Leonardo per la scena della festa. Sfera e Basta invece, primo artista in assoluto a farlo, ha girato il suo ultimo video all'interno del celebre refettorio del convento di Santa Maria delle Grazie, che ospita il delicatissimo dipinto linciano. Al Cenacolo le riprese del brano Lontano, uscito oggi, sono state girate la settimana scorsa con particolari accortezze per luci e audio. Secondo la CGIL, che aveva già protestato per eventi tenuti alla biblioteca Braidense, questi sono errori, non è valorizzazione dei beni ma svinimento. A Monza è stato scoperto un laboratorio che produceva loghi falsi per le auto di lusso. Un laboratorio clandestino specializzato nella fabbricazione di tappezzerie e sellerie contraffatto per auto e moto di grandi marchi è stato scoperto e sequestrato dalla Guardia di Finanza Monza. I titolari dell'impresa sono stati denunciati per contraffazione, ricettazione e violazione della sicurezza sui luoghi di lavoro, accertate anche con l'intervento dei vigili del fuoco. L'operazione fa parte di un piano straordinario di controlli anticontraffazione, avviato a seguito del Gran Premio di Formula 1. Durante la perquisizione della struttura, i finanzieri coordinati dalla Procura di Monza hanno sequestrato 97 matrici e componenti di tessuto con loghi falsificati di case come Ferrari, Lamborghini, Porsche, Ducati ed Harley Davidson, oltre a 6 macchinari, elettroutensili e più di 1,6 milioni di metri di filato acrilico, per un valore totale di 277 mila euro. Durante i controlli della Guardia di Finanza sono stati sequestrati anche 1.600 giocattoli e automobili in miniatura, contraffatti e privi di marchio CE. Per la moda invece, quella vera, Milano blocca anche le gallerie Vittorio Emanuele II. Ingresso è vietato nella giornata di oggi dalle 15 in galleria Vittorio Emanuele, dove fino alle 20 è in programma l'evento Vogue World Milano. Nella stessa ora saranno chiuse anche le fermate dei taxi di Piazza Duomo e Piazza Diaz. Dalle 16 la linea M1 non effettuerà la fermata di Duomo, che invece continuerà a funzionare per la M3. Dalle 17.30 alle 22 saranno chiuse al traffico via Manzoni, Caserotte, via Verdi, Santa Margherita e anche Piazza Scala e Piazza Duomo, con l'esclusione dei soli residenti, i disabili e i veicoli diretti agli hotel. Dalle 18 ci saranno limitazioni temporanee di accesso anche per i pedoni e micromobilità in Piazza della Scala e Piazza Duomo.
0: Giornale Radio Regionale. Tutte le informazioni della Regione Lombardia. Prossimo appuntamento domani alle ore 13.
5: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
6: Bentrovati sulla 9 Milano Como Chiasso. Per un veicolo fermo code tra Como Nord e Como Monte Olimpino verso Milano. Ci spostiamo sul percorso milanese della A4. Il traffico intenso sta ancora provocando rallentamenti tra Cormano e la barriera di Milano Est verso Venezia e poi direzione Torino tra la tangenziale est di Milano e Sesto San Giovanni. Un chilometro di coda sulla A7 Milano Genova tra Sago e lo svincolo per la tangenziale ovest. Intenso il traffico anche sulle tangenziali di Milano. Lavori in programma questa notte sulla 9 Milano Como Chiasso, dalle 22 alle 5 chiusura tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera. Lavori notturni poi sulla 8 dei Laghi, chiuso tra le 21 e le 5 di domani il tratto tra il bivio per la diramazione Gallarate Gattico e Castronno verso Varese. Sulla 1 Milano Bologna tra le 21 e le 5 chiuso il tratto tra Melegnano e il bivio per la A58 verso Bologna. Si lavora di notte anche sul percorso milanese della A4. Dalle 21 alle 5 di domani non sarà percorribile il tratto tra Monza e Cormano verso Torino. È tutto, grazie per l'attenzione.
7: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
1: In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
8: come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Q. Semplicemente

Quando ti svegli al mattino, rendi grazie per la luce del giorno, per la tua vita e per la tua forza. Rendi grazie per il tuo cibo e per la gioia. Tecumenes.

0: previsioni del tempo di domani, a cura di Trebimeteo.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Primo fronte freddo autunnale in arrivo con piogge temporali, giornata di giovedì, quindi con una partenza soleggiata o velata e qualche addensamento. Dal pomeriggio rovesce temporali in arrivo sulle Alpi orientali in estensione, in serata alla pianura veneta, orientale al Friuli, nella notte anche sulla Romagna. Nuvoloso sull'area tirrenica ma senza fenomeni significativi. Tra sera e notte rovesce temporali anche forti sulle Marche, verso Umbria e Abruzzo. Al sud inizialmente soleggiato, qualche disturbo sulle isole, in serata anche qui nubi in aumento su Campania, Molise e il Gargano, con temporali anche intensi nella notte, temperature ancora stazionarie. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Radio. Summertime.

0: Mente ovunque.
1: Nel cuore della Zulia in Venezuela, il cielo notturno è attraversato da un fenomeno tanto straordinario quanto incessante, il fulmine eterno del Catatumbo. Ogni anno, per circa 300 notti, la notte si accende di lampi quasi continui, che durano fino a 10 ore, trasformando l'oscurità in una danza luminosa ripetuta con precisione sorprendente. Questo spettacolo notturno si manifesta nella foresta paludosa dove il fiume Catatumbo incontra il lago Maracaibo. Qui si crea il cocktail perfetto per i temporali. L'aria calda e umida del lago incontra correnti fredde provenienti dalle montagne circostanti, dando vita a nuvole temporalesche che scaricano fulmini a raffica. Il bagliore del Catatumbo ha affascinato navigatori, esploratori e scienziati per secoli, tanto da valergli il soprannome di Faro del Venezuela. È un meraviglioso esempio di come la natura, con la sua forza e armonia, riesca a creare uno spettacolo unico che sfida il silenzio della notte.

0: 9 e 58 minuti.
1: Punto News. Notiziario locale a cura della redazione di Radio Punto.
2: Ben ritrovati ad una nuova edizione del Punto News che mette al centro la cronaca, con un aggiornamento anche del caso giudiziario legato a Fabrizio Corona, partito dai palchi del Legnanese. Una macchina semidistrutta è quanto appare dopo l'incendio scoppiato la scorsa notte nel rione Canegratese della Bagina. Il fatto è avvenuto intorno alle 2.30, sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno sedato il rogo. Non ci sono feriti, ma l'automobile, che è bruciata nella parte anteriore, è decisamente malmessa. Sono in corso accertamenti sulle cause. Nella stessa notte altri 3 casi dei mezzi incendiati si sono registrati nel Milanese. 4 incendi infatti di veicoli si sono verificati nella notte tra domenica e lunedì a Milano e nell'Interland milanese, dove sono rimasti danneggiati o distrutti in tutto 8 mezzi, 7 veicoli e uno scooter. Al momento non sono stati riferiti elementi che facciano pensare ad un collegamento tra i vari episodi. Nella notte tra sabato e domenica un'altra vettura è andata a fuoco anche in un cortile a Saronno e nei giorni precedenti una vettura era andata a fuoco a Cerro Maggiore nei pressi del Movin. E chiudiamo con un aggiornamento dalla cronaca. Paura questa mattina poco dopo le 8 sulla rotatoria di Via Porro a Induno Olona, dove una donna di 33 anni incinta e alla guida di una BMW ha perso il controllo della propria automobile, forse a causa di un malore mentre stava percorrendo la rotonda. Arrivando alla galleria e affrontando la discesa, invece di svoltare verso sinistra per dirigersi in direzione del centro paese, la vettura è andata diritta schiantandosi violentemente contro il palo della pubblica illuminazione all'esterno della rotatoria. L'impatto ha provocato il danneggiamento e la piegatura del palo, ma nonostante lo spavento e la dinamica concitata, la giovane era cosciente e in grado di parlare al momento dei soccorsi. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco, i soccorritori del 118 con un'ambulanza e la donna è stata trasportata in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale di Varese. Il caso Corona arriva davanti ai tribunali milanesi. A lanciare l'invettiva contro Mediaset era stato proprio Fabrizio Corona, anche dal palco di Legnano nella scorsa stagione teatrale. Ora è fissata per il 20 ottobre davanti al Tribunale Civile di Milano e alla giudice Stefania Novelli la prima udienza della maxi causa contro Fabrizio Corona, intentata a febbraio dal gruppo Mediaset, da Pier Silvio e Marina Berlusconi, da Maria De Filippi, Silvia Toffanin, Gianni Scotti, Ilari Brasi e Samira Lui, con una richiesta danni reputazionali e patrimoniali per una campagna di odio e diffamazione da 160 milioni di euro in totale, in particolare per una puntata del 26 gennaio del podcast Falsissimo dell'ex agente fotografico, i cui contenuti sono stati riproposti dal palco del Teatro Galleria di Legnano. Fonte della presente rassegna stampa sono i quotidiani La Prealpina e Il Giorno e le pagine web Malpensa 24 e Sempione News, oltre ai comunicati stampa ufficiali e alle comunicazioni delle amministrazioni.
1: Punto News, notiziario locale a cura della redazione di Radio Punto.
0: Previsioni del tempo di domani, a cura di Trebimeteo.
3: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Primo fronte freddo autunnale in arrivo con piogge temporali, giornata di giovedì, quindi con una partenza soleggiata o velata e qualche addensamento. Dal pomeriggio rovesce temporali in arrivo sulle Alpi orientali in estensione, in serata alla pianura veneta, orientale al Friuli, nella notte anche sulla Romagna. Nuvoloso sull'area tirrenica ma senza fenomeni significativi. Tra sera e notte rovesce temporali anche forti sulle Marche, verso Umbria e Abruzzo. Al sud inizialmente sole, qualche disturbo sulle isole, in serata anche qui nubi in aumento su Campania, Molise e il Gargano, con temporali anche intensi nella notte, temperature ancora stazionarie. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
4: Radio Punto, semplicemente ovunque.
5: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
6: Bentrovati sulla A4 Milano-Venezia. Per un veicolo in fiamme si è formata una coda di 3 km tra Agrate e Monza verso Milano. Rallentamenti per i soliti curiosi nella direzione opposta e quindi verso Venezia. Nulla da segnalare sulle altre strade ed autostrade della regione. Lavori in programma questa notte sulla 9 Milano-Como-Chiasso. Dalle 22 alle 5 chiusura tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera. Lavori notturni anche sulla A8 dei Laghi, chiuso tra le 21 e le 5 di domani il tratto tra il bivio per la diramazione Gallarate-Gattico e Castronno verso Varese. Sulla 1 Milano-Bologna tra le 21 e le 5 di domani non è percorribile il tratto tra Melegnano e il bivio per la A58 TEM verso Bologna. E si lavora di notte anche sul percorso milanese dell'A4, dalle 21 alle 5, tratto chiuso tra Monza e Cormano verso Torino. È tutto. Grazie per l'attenzione.
5: Un servizio a cura dell'ACI in in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
7: Spot.
8: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
9: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16. Oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
7: Spot.
10: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese.
8: Il 14 giugno del 1982, dopo oltre due mesi, finì la guerra delle Falkland, che vedeva corrisposte l'Argentina e il Regno Unito per il controllo dell'arcipelago, noto in Argentina come Malvinas.

Siamo noi. Gli Spandau Ballet sono una delle band più famose del panorama Britpop degli anni Ottanta. Il nome del gruppo deriva dal termine ballet e si riferiva agli spasmi dei criminali di guerra nazisti mentre danzavano al capo della corda, quando venivano impiccati a Norimberga, 380 km a sud dalla prigione di Spandau.

ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

Lo sapevate che Robert Redford voleva a tutti i costi essere il protagonista del film Il Laureato del 1967? Ma il regista Mike Nichols aveva le idee molto chiare in proposito, gli disse assolutamente di no e con le seguenti parole: Benjamin, deve essere un po' sfigato. Tu ti immagineresti a far fatica a sedurre una donna? E a quel punto venne ingaggiato lo sconosciuto Dustin Hoffman, che così lanciò la sua carriera.

0: Tutto il meglio della musica anni 70-80.
1: Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classic e io sono Marco Del Vaite. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Il Post-it nasce come semplice foglietto adesivo giallo, ma con il tempo si è affermato come una vera e propria icona della produttività. Il suo colore caratteristico, il giallo, è stato scelto proprio per renderlo facilmente riconoscibile tra tutti i foglietti che si trovano in ufficio. Inoltre, la sua adesività lo rende perfetto per appuntare messaggi e note importanti.

0: 54 minuti.
1: Scontro Stati Uniti-Iran all'ONU e nuove tensioni con Mosca. La manovra 2027, lo scontro anche nel centro-destra sullo scostamento di bilancio. Decreto per il tetto agli alunni stranieri e stop a burka e niqab. E poi la tragedia al Colosseo. Un operaio 22enne perde la vita sul lavoro. Tra poco, restate con noi.
2: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
1: Buonasera dalla redazione, in studio Francesco Vitale. In apertura la politica internazionale con un acceso confronto all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Il presidente iraniano Pezeshkian ha mostrato le foto dei bambini uccisi dai bombardamenti americani, ribadendo che Teheran non si piegherà ai bulli. Per protesta la delegazione statunitense ha abbandonato l'aula. Nel frattempo sul fronte ucraino Mosca esclude trattativa breve, mentre Washington annuncia di aver inviato Vladimir Putin al prossimo G20 di Miami. Allarme in Polonia per la breve violazione dello spazio aereo da parte di un elicottero russo che ha fatto scattare il decollo immediato dai caccia di Varsavia. Tensione nella maggioranza di governo in vista della prossima legge di bilancio. Fratelli d'Italia frena sulla richiesta della Lega di effettuare uno scostamento di bilancio, richiamando la prudenza sui conti pubblici. Il segretario leghista Matteo Salvini sollecita tuttavia una manovra coraggiosa sugli investimenti, mentre il ministro dell'Economia Giorgetti conferma il taglio delle tasse come priorità, ponendo al contempo attenzione sulle stime dell'Istat. Il ministro dell'Istruzione Valditara annuncia la via del decreto per introdurre la quota massima di studenti stranieri nei nuovi inserimenti scolastici e il divieto d'uso di burka e niqab in classe. Il provvedimento stanzia 14 milioni di euro per il potenziamento della lingua italiana. La CEI invita alla moderazione durante la campagna elettorale, chiedendo di non sacrificare la coesione sociale sulle politiche scolastiche. Dramma nella capitale. Il giovane rocciatore Andrea Moretti, di soli 22 anni, è morto precipitando da un'altezza di 10 metri mentre lavorava all'allestimento della nuova illuminazione del Colosseo. La procura ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo per verificare il corretto utilizzo dei sistemi di sicurezza. In segno di lutto, il ministro Giulia ha disposto la chiusura temporanea del sito archeologico. A 40 anni dallo stop al nucleare, il Senato approva in via definitiva la legge delega che riapre la strada alla normativa sulla produzione energetica da fonte atomica in Italia. La premier Meloni ha salutato l'approvazione come un impegno mantenuto di buon senso, mentre le opposizioni contestano la scelta forte con perplessità sulla gestione delle scorie. Sarà la pellicola L'Estranea, diretta dal giovane regista pugliese Paolo Strippoli, a rappresentare il cinema italiano alle selezioni per la 99esima edizione degli Academy Awards nella categoria per il miglior film straniero. L'annuncio nelle candidature ufficiali è previsto per il prossimo gennaio. È tutto, a voi l'augurio di una buona serata.
3: Spot. Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 4480. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
4: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
3: Spot.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: tutto il mondo ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Nel silenzio del grembo materno, tra il secondo e il quarto mese di gravidanza, inizia la danza invisibile dei polpastrelli. Si formano solchi e creste che diventeranno impronte digitali. I fattori in gioco non è soltanto il patrimonio genetico, ma anche la posizione del dito, la pressione contro il sacco amniotico e la velocità di crescita. Microvariabili uniche che rendono ogni impronta irripetibile, anche tra gemelli identici. Questi disegni, solidificati prima della nascita, restano immutati per tutta la vita, a meno di traumi gravi. Ecco perché le impronte digitali sono così affascinanti. Un timbro biologico personale, una chiave d'identità sicura, quasi poetica, che ci accompagna ogni giorno. Oggi le usiamo per aprire i telefoni, accedere ai servizi bancari o identificarci, ma dietro questo gesto quotidiano si nasconde tutta la meraviglia di un mosaico unico, tracciato prima ancora che nascessimo.

0: all'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento. Vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace? Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi, tieni gli occhi aperti.
1: Il fenomeno dello swatch nasce nel 1983 come secondo orologio, per distinguersi da quelli classici grazie alla sua veste casual, colorata, spigliata ed economica, ed introduce ben presto un nuovo stile di vita.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

0: spot.
1: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
0: Spot.
2: Sono le 22 e 2 minuti.

Non chiedetevi cosa può fare il vostro paese per voi. Chiedetevi che cosa potete fare voi per il vostro paese. John Fitzgerald Kennedy.

Gli Spandau Ballet erano celebri anche per essere dei gran bevitori, in particolare di Jack Daniels e di tequila. Se ne portavano dietro una scorta in tutti i loro concerti. Una passione che li ha portati spesso a collezionare figuracce etiliche in giro per il mondo, anche con colleghi di altre band. Tony Hadley invece ama tanto la birra scura da averne fatto un secondo lavoro e produrre oggi la sua, rigorosamente artigianale, la Hadley Gold e la Hadley Blonde.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Avevo preso parte al provino per King Kong, dove mi venne detto che ero troppo brutta per la parte. Per me fu un momento davvero cruciale. Quel semplice commento sprezzante avrebbe potuto far deragliare i miei sogni di diventare un'attrice. Presi un lungo respiro e dissi: "Mi spiace che tu pensi che io sia troppo brutta per il tuo film, ma la tua è solo un'opinione in un mare che ne contiene centinaia. E ora mi cercherò una corrente più gentile." Queste sono le parole di chi non ha mollato, e anzi ce l'ha fatta alla grande, Meryl Streep.

Radio Punto. Se il mondo assomiglia a te. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Ehi, sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è
1: Al centro esatto della musica.
0: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.
2: Il più costoso cubo di Rubik della storia è fatto di ametista, rubini, smeraldi e oro e vale la bellezza di 1,5 milioni di dollari.

0: spot. Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 4480. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
1: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
0: Spot.
2: Sono le 23 e 2 minuti.
3: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music, solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto. Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music, solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.

0: Soulful Music, Lounge, Chill Out, New Jazz, Bossa Nova, Down Tempo, New Soul, World Music, Wonderful Music.
1: È mezzanotte e due minuti.
0: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.

0: spot. Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale. Spot.
1: E 4 minuti.
2: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.